Mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil. Ma non ci siamo mai resi.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ed è vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed è vega così, sembra che il paradiso

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Rosa, damn fratello, ma siamo l'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Tu stammi vicino, anzi lontano abbastanza, per guardarti il viso dalla stanza dei miei occhi, aperti o chiusi, non importa.

Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango io.

0: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: I grandi successi del passato.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

0: titoli. Alaska, interviene Bush, la catastrofe ecologica è fino ad ora incontrollabile. In zona gli esperti nominati dal presidente degli Stati Uniti.
1: Czechoslovakia's president Václav Havel, currently in Britain, has predicted that world terrorism has enough supplies of the undetectable explosive Semtex to last for another 150 years.
2: Gli albanesi seppellirebbero i loro morti di nascosto per timore di rappresaglie. Gli ultimi focolai della protesta si sono spenti la scorsa notte in alcuni piccoli centri, ma tutti si chiedono dove e quando scoppieranno nuovi incidenti.
3: The sound is for this Wednesday night.
4: Today, please.

Sono entrato con la macchina in giardino perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del Partito Laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito è Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
4: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

0: Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Veniamo in Italia, svolta nel caso delle due sorelle scomparse dalla casa famiglia di Civitella Alfedene in Abruzzo. Le indagini hanno portato all'arresto della madre delle ragazze, del compagno e del nonno, accusati di aver organizzato il loro allontanamento. Determinante sarebbe stata una videochiamata effettuata dalla donna che ha consentito agli investigatori di individuare la pista giusta. Le due ragazze di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
0: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento della Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina, segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFT e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
0: Vediamo la pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla cronaca: un operaio è rimasto gravemente ferito all'interno del municipio di Scalea, nel Cosentino. L'uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'edificio, si sarebbe ferito con il vetro di un infisso che stava trasportando. Soccorso immediatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del nucleo ispettorato del lavoro. Passiamo alla sanità e alla giustizia. Il tribunale di Castrovillari ha condannato una residenza sanitaria assistenziale a restituire quasi 50.000 euro agli eredi di una paziente affetta da Alzheimer. I giudici hanno ritenuto nullo il contratto di ospitalità sottoscritto al momento del ricovero, stabilendo che le prestazioni necessarie alla paziente rientravano tra quelle sociosanitarie previste dal servizio pubblico e non potevano essere interamente poste a carico della famiglia. Chiudiamo parlando di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, dove è stata scoperta una targa commemorativa dedicata alla prima seduta dell'Assemblea regionale che si svolse il 22 giugno del 1971. L'iniziativa ricorda i protagonisti della prima legislatura e celebra una pagina significativa della storia dell'autonomia regionale calabrese. È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Hai imparato a cadere con stile, come fanno i campioni di Muay Thai. Hai ragione a non dire per sempre, tanto per sempre non arriva mai. Hai capito che non è il destino a tirarti fuori da milioni di guai. Ma abbracciami che è normale, stringerti forte è spettacolare.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo terremoto politico a Londra. Dopo appena 2 anni di governo, Keir Starmer si è dimesso da primo ministro e leader del partito laburista. In un discorso pronunciato davanti al numero 10 Downing Street, Starmer ha salutato il paese visibilmente commosso, chiudendo una stagione politica segnata da forti difficoltà e da un consenso in costante calo. Si apre ora la corsa alla successione. Il favorito Andy Burnham, ex sindaco di Manchester ed esponente della cosiddetta soft left laburista, che ha già annunciato la propria candidatura. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già nelle prossime settimane. Intanto Nigel Farage rilancia la richiesta di elezioni anticipate. Starmer diventa così il 6° premier britannico a lasciare l'incarico nell'era post-Brexit, proprio mentre il Regno Unito si prepara a ricordare il 10° anniversario del referendum che cambiò il volto del paese.
3: Restano tese le relazioni tra Washington e Roma. Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusando la di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana, arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO.
4: Looking to trade in your current vehicle? We'll get you the most for your trade. At Buyers Volkswagen, we've been putting

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Di 12 e 16 anni sono state ritrovate a Formia nell'abitazione di una zia materna ora indagata. Secondo gli inquirenti, vivevano segregate senza poter uscire e con la sola compagnia della televisione. Al momento del ritrovamento avrebbero detto ai carabinieri di voler tornare con la madre. Il procuratore di Sulmona ha definito la vicenda un caso di amore genitoriale malato.
2: L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo. In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Voltiamo pagina, segnali positivi dal mercato automobilistico europeo. A maggio sono state immatricolate oltre 1.150.000 vetture nei paesi dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito, con una crescita del 3,6% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nei primi 5 mesi del 2026 le immatricolazioni sono aumentate del 4,5%. Per Stellantis il mese si chiude con una lieve flessione del 2,3%, mentre ad inizio anno il gruppo mantiene una crescita superiore al 5%. Tra i marchi spicca Fiat, che registra il miglior risultato con un incremento di oltre il 20% a maggio e di quasi il 28% nel periodo gennaio-maggio.
2: Veniamo alla pagina sportiva. Mondiali di calcio 2026, l'Argentina vola ai 16esimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Chiudiamo con il basket NBA. Colpo di mercato clamoroso: Giannis Antetokounmpo lascia i Milwaukee Bucks e si trasferisce ai Miami Heat. Il greco, due volte miglior giocatore della Lega e campione NBA nel 2021, era seguito anche dai Boston Celtics. Miami è riuscita però a convincere il fuoriclasse 31enne, che ora punta a riportare il titolo in Florida e a inaugurare una nuova fase della sua carriera. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5

0: 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: È martedì 23 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri di Nicomedia e San Lanfranco. La luna è al primo quarto. Il proverbio del giorno, chi più spende meno spende, ricorda che risparmiare rinunciando alla qualità rischia di essere un vantaggio illusorio. E oggi si celebrano la giornata delle Nazioni Unite per la pubblica amministrazione e la giornata internazionale delle vedove. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nell'anno 930 in Islanda si istituiva l'Alfingi, era la prima assemblea parlamentare al mondo. Nel 1894 a Parigi Pierre de Coubertin fondava il Comitato Olimpico Internazionale e avrebbe organizzato le prime Olimpiadi moderne. Nel 1902 l'esecuzione di un inedito del maestro nella Basilica Santa Croce a Firenze inaugurava il sepolcro dedicato a Gioacchino Rossini, scomparso nel 1868. 80 anni fa, nel 1946, il primo ministro italiano Alcide De Gasperi chiudeva un accordo con il Belgio per ottenere carbone a prezzo agevolato. L'Italia avrebbe reclutato 50.000 minatori con vincoli contrattuali di minor favore rispetto a quelli belgi. E nel 1960, negli Stati Uniti entrava in commercio Lenovid, il primo farmaco anticoncezionale. Nel 1977, nel processo di Milano alle Brigate Rosse, condanna a 7 anni per lesioni e possesso illegale di armi a Renato Curcio, che l'anno seguente, nel 1978, a Torino veniva condannato ad altri 15 anni di reclusione. Nel 1995 in California moriva Jonas Salk, l'uomo che aveva messo a punto il vaccino contro la poliomielite, uno dei più importanti ricercatori del secolo. 20 anni fa, nel 2006, Tiziano Ferro pubblicava Nessuno è solo, il suo terzo album e uno dei suoi lavori di maggior successo. Nel 2012 matrimonio per gli attori Luisa Ranieri e Luca Zingaretti nel castello di Donna Fugata in provincia di Ragusa, mentre 10 anni fa, nel 2016, il Regno Unito votava per decidere se lasciare l'Unione Europea. Vincevano i sì, con il 51,89% dei voti. Sono nati il 23 giugno, 100 anni fa, nel 1926, lo scultore Arnaldo Pomodoro. Nel 1953 l'agente segreto Nicola Calipari. 70 anni fa, nel 1956, l'attore e cabarettista Paolo Migone. Nel 1959 l'enigmista Alessandro Bartezzaghi e nel 1969 la cantante Noa. Inoltre sono nati oggi anche i conduttori radio TV Fabio Volo nel 1972 e Pierluigi Diaco nel 1977, la tennista Francesca Schiavone nel 1980 e la nuotatrice Alessia Filippi, nata in questo giorno nel 1987. Ultima segnalazione per il 23 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Io non ho piani, io non ho piani.

com'è confusa. Oggi mi sento così, sola com'è confusa. Sola com'è confusa e vorrei sapere cos'è.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Ieri l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano. In Francia il premier Sébastien Lecornu dispone il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il mondo della finanza è in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Tragedia ad Avellino, un bambino di 10 anni è morto in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
4: The weather in Central Ohio just got better, so why shouldn't your loan rate? CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more.

0: Voce amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura l'addio in lacrime di Keir Starmer alla guida del governo britannico, una promessa di stabilità durata 2 anni scarsi. Starmer costretto ad annunciare le sue dimissioni da leader del Labour e primo ministro britannico per spianare la strada al compagno di partito Andy Burnham, sindaco uscente di Manchester, invocato come salvatore della patria laborista sulle ali di un'immagine leggermente più progressista, ma soprattutto del recente successo elettorale locale con la rampante minaccia dell'ultradestra di Reform UK, forza trampiana portata nell'ultimo anno in testa a tutti i sondaggi nazionali dall'ex tribuno della Brexit Nigel Farage. Tra gli attestati di stima Starmer anche quello di Giorgia Meloni, che ha rivolto un messaggio di ringraziamento al primo ministro dimissionario evidenziando la collaborazione sviluppata tra Italia e Regno Unito negli ultimi anni su alcuni dei principali temi dell'agenda internazionale. Passi avanti sui negoziati per il nucleare iraniano, il servizio della redazione.
2: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato che Teheran ha accettato di invitare nuovamente nel paese gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Per Washington si tratta di una tappa decisiva verso un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Vance ha parlato di un risultato importante per il popolo americano, di un primo passo verso la cessazione permanente nel programma di armamento nucleare dell'Iran. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian è atteso in Pakistan, paese che sta svolgendo un ruolo centrale nella mediazione tra Teheran e Washington.
1: In Francia il caso del giorno è legato ad una circolare firmata da Sébastien Lecornu. Il premier ha infatti disposto il test antidroga per i ministri del suo governo e gli alti funzionari dell'amministrazione pubblica. Il test salivare sarà sorpresa e riguarderà prefetti, rettori, vertici della pubblica amministrazione e ambasciatori. Gli interessati quindi sono coloro che maneggiano informazioni riservate e sensibili, oltre ai detentori del nulla osta sicurezza. Il fine è quello di evitare la vulnerabilità personale che potrebbe essere sfruttata per minare la sicurezza della Repubblica da criminali, spie straniere e da gruppi di pressione. Il mondo della finanza è in lutto per la morte all'età di 100 anni di Alan Greenspan, ex presidente della Federal Reserve. Greenspan sarebbe deceduto a seguito di alcune complicanze legate al morbo di Parkinson. Nei suoi 18 anni alla guida della Banca Centrale degli Stati Uniti, l'ex presidente ha presieduto un'era di crescita e prosperità sostenute per gli Stati Uniti, che tuttavia si è conclusa con conseguenti devastanti nel 2008. La cronaca ci porta ad Avellino. Non ce l'ha fatta Cristian Romano, è morto a 10 anni in un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Lauro a Moschiano. Il bambino era in sella ad una minimoto quando è stato travolto da una jeep. Il padre si trovava nelle vicinanze e stava seguendo il figlio durante il giro in moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il conducente del mezzo che ha investito il piccolo si è fermato dopo l'impatto ed ha a disposizione degli investigatori. Lo sport e il calcio, Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato 3 priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica.

0: Sul futuro commissario tecnico, il neo presidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Wazer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Wazer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: A notte te va giù, e chi non pigia son, a notte chi fa amore senza scor, a notte chi fa dic, a notte chi sa dorm, a notte chi si spoglie senza cor.

0: Vanindo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

E allora bentornati direttamente qui nella nostra bella radio dallo studio centrale, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete dove? All'interno del Fizz in the Morning. È martedì 23 giugno. Sapete cosa succede questa sera? È la notte di San Giovanni, che è, diciamolo, la notte più magica dell'anno, quella dei falò, per esempio, delle rugiade miracolose e anche di quei desideri espressi guardando il cielo, no? Ma prima di arrivare a quella che sarà poi la magia che vivremo questa notte, dobbiamo superare quella diurna del lavoro, perché celebriamo anche chi rende possibile tutto questo, perché pensate, è la giornata mondiale del servizio pubblico. Insomma, un applauso a chi tiene in piedi la baracca mentre noi sogniamo la spiaggia, questa è la verità. Innanzitutto, tra poco andremo a collegarci con Ermanno Accardi per vivere giorno dopo giorno la nostra rubrica dedicata al mondo dell'almanacco e quindi alla storia anche un po' della nostra vita, del nostro percorso di vita. Lo spazio poi lo arricchiremo con il wellness, la preparazione atletica e quindi la dieta, la nutrizione, insieme a Pierluigi De Pascalis, il professor Pierluigi De Pascalis, collegato dalla bellissima Bologna, che salutiamo. E poi ancora, da non perdere, la redazione con le ultime notizie, ma anche con la notizia verificata della giornata. Se volete richiedere la vostra canzone preferita, semplice ragazzi, scrivete alla nostra linea WhatsApp, quella della radio che ormai conoscete a memoria. Partiamo subito, perché mi piace davvero la puntata di oggi e voglio davvero creare una scaletta musicale speciale per ognuno di voi. Dai che si va!

0: Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha ridotto la tensione nello stretto di Hormuz, ma non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità. Nel Regno Unito si è aperta ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni ieri del premier Keir Starmer da primo ministro. Un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia tra i paesi più colpiti. 10 le vittime ieri, tra cui 2 bambini. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte di petrolio iraniano, lo annuncia il Tesoro statunitense, che ha emesso una licenza generale che consente la produzione, la consegna e la vendita di greggio di origine iraniana fino al 21 agosto. Gli Stati Uniti inoltre garantiranno che un eventuale sblocco dei fondi iraniani non finanzi il terrorismo, lo ha assicurato il vicepresidente J.D. Vance, sottolineando che gli eventuali fondi sbloccati dovrebbero essere usati per acquistare prodotti americani. Se mai dovessero essere sbloccati dei fondi iraniani, serviranno ad arricchire gli agricoltori americani e a sfamare la popolazione iraniana, ha messo in evidenza Vance. Intanto il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran ha ridotto la tensione nello stretto di Hormuz, ma non ha ancora riportato il traffico marittimo alla normalità. Il passaggio resta molto complicato, le navi continuano a muoversi con cautela e sullo sfondo si profila l'ipotesi di 2 corridoi paralleli, uno più settentrionale vicino alle coste iraniane e sotto crescente influenza di Teheran, e uno più meridionale verso le acque omanite, che potrebbe essere coordinato dagli Stati Uniti per garantire transiti più sicuri. Nel Regno Unito adesso, dove si è aperta ufficialmente la corsa alla leadership del Labour dopo le dimissioni ieri del premier Keir Starmer da primo ministro, il servizio della redazione.
2: Andy Burnham, appena tornato in Parlamento, ha annunciato la propria candidatura alla guida del partito di maggioranza e di conseguenza del governo. L'ex sindaco di Manchester ha ringraziato Starmer per il servizio reso al paese in una fase difficile, ma si prepara ora a raccoglierne l'eredità politica. Burnham, esponente progressista e considerato il favorito, dovrà però fare i conti anche con la pressione delle opposizioni. Nigel Farage, leader di Reform UK, chiede elezioni anticipate e attacca il Labour, sostenendo che il paese non accetterà semplicemente un nuovo politico di professione a Downing Street.
0: Prima pagina, un'eccezionale ondata di calore di origine subtropicale sta investendo l'Europa centro-occidentale, con la Francia tra i paesi più colpiti. Si tratta dell'anticiclone africano, che sta portando temperature record, combinando massime diurne superiori ai 40 gradi e notti afose. Nel paese almeno 10 vittime ieri, tra loro anche 2 bambini di 2 e 4 anni morti dopo essere stati lasciati in auto. Allerta rossa anche in Gran Bretagna. E a proposito di clima ed eventi estremi, tragedia sfiorata a Via Ostiense a Roma, di fronte al gasometro 2 grossi rami di un platano sono caduti a causa del violento temporale che si è abbattuto sulla capitale mentre passava un taxi con a bordo una donna con un bambino di 1 anno che ha continuato a dormire. Distrutte 4 auto in sosta poco distanti da un bar ristorante, dal chiosco di un fioraio. In tutta la città sono stati oltre 50 gli interventi eseguiti nelle ultime ore dalla polizia locale per fronteggiare le criticità causate dall'ondata di maltempo di ieri. Lo sport e il basket: il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. Il tennis, in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione del Giorgio Armani Tennis Classic dell'Arlingham Club di Londra, è una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Yannick Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane, le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a SV19. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: It's in the morning. Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata sarà caratterizzata da condizioni di tempo generalmente stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia, con instabilità legata soprattutto alle aree montuose durante le ore più calde. Al nord il mattino trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Dal primo pomeriggio si assisterà ad un aumento della nuvolosità lungo l'arco alpino piemontese, ligure e sulle Alpi e Prealpi del Triveneto, dove potranno svilupparsi rovesci e temporali localizzati. I fenomeni, pur potendo risultare intensi a livello locale, tenderanno ad attenuarsi gradualmente nel corso della serata fino ad esaurirsi. Al centro il sole dominerà gran parte della giornata. Nelle ore pomeridiane si formeranno addensamenti nuvolosi lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle zone interne della Sardegna, con la possibilità di rovesci e temporali localmente intensi. Anche in questo caso i fenomeni saranno di breve durata e tenderanno a dissolversi già dal tardo pomeriggio, lasciando spazio a nuove schiarite. Situazione analoga al sud e in Sicilia, dove il tempo si manterrà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà lungo i rilievi delle regioni tirreniche e nelle aree interne della Sicilia, favorendo la formazione di rovesci e temporali isolati ma localmente intensi. I fenomeni si attenueranno rapidamente entro la fine della giornata. Per quanto riguarda le temperature, le minime saranno in lieve diminuzione su Lombardia e Trentino Alto Adige, mentre sul resto del paese resteranno stabili o in leggero aumento. Le massime subiranno una flessione in Calabria e Sardegna, mentre aumenteranno sul Lazio e sulla Campania settentrionale. Altrove non si prevedono variazioni significative. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata soffieranno correnti moderatamente settentrionali su Puglia e Sicilia, destinate però ad attenuarsi verso sera. I mari si presenteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà ad aumentare sull'Adriatico centrale e meridionale, che a largo potrà risultare localmente mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Eccoci arrivati allo spazio dedicato nel Fitz Morning questa bella estate 2026 con l'almanacco del giorno curato da Ermanno Accardi. Ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te. Un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 23 giugno, San Lanfranco Beccari, che è stato un vescovo cattolico italiano. Viene venerato come santo dalla Chiesa Cattolica. Il nome Lanfranco deriva dal tedesco e vuol dire paese libero, libero nel paese. Nelle immagini sacre è spesso rappresentato con il bastone pastorale, simbolo della sua carica ecclesiastica. Accade oggi, 23 giugno 1957, viene commercializzata la prima pillola anticoncezionale. È stata una delle scoperte scientifiche e delle innovazioni sociali più importanti del Novecento. Nasce negli Stati Uniti, viene commercializzato con il nome di Enovid, è il primo contraccettivo orale messo a punto da Gregory Pincus e John Rock, ginecologo di Harvard, con un nome da rockstar. La sua nascita è tutt'oggi motivo di discussione in quanto assomiglia a un thriller storico. Solo nel 1961 l'industria tedesca Schering introduce sul mercato Anovlar, la prima pillola disponibile in Europa, ma la sua disponibilità innesca discussioni e resistenze in tutto il vecchio continente. In Italia nel 1971 la pillola è disponibile ma raccomandata esclusivamente per regolarizzare i disordini del ciclo e solo per le donne sposate. Viene poi approvata nel 1978 la tanto discussa legge 194 che rende legale l'interruzione volontaria di gravidanza. E poi Alessandro, oggi è la giornata mondiale degli abbracci ed è sicuramente una delle più singolari ma anche gentili e altruiste giornate dedicate proprio agli abbracci, perché un abbraccio sincero ti fa sentire protetto, contenuto, amato, accolto, accettato. Le braccia di un amico, della mamma, dei figli, dei bambini sono un morbido nido dentro il quale rifugiarsi o accogliere una persona a quale si vuole bene o si vuole dare conforto e attenzione. Abbracciare chi si sente solo, chi soffre, chi è deluso, è amareggiato, è un modo per dire stai tranquillo, io ci sono anche solo con le mie braccia che ti avvolgono, ti sorreggono, ti confortano, ti stringono. La giornata mondiale degli abbracci sembra sia stata istituita decenni fa in America, adesso la data è incerta, per incoraggiare chi non è espansivo e non osa esprimere i propri sentimenti o le proprie debolezze ad aprirsi agli altri e ad esprimersi in modo appunto aperto e spontaneo. Proverbio di oggi, giugno ventoso porta presto il grano sull'aia. E poi Emily Dickinson, che è stata una poeta americana considerata tra i maggiori lirici moderni, una poetessa americana. Emily Dickinson dice: una parola muore appena detta, dice qualcuno. Io dico che solo in quel momento comincia a vivere. Sì, è una grande verità. Questo vale per tutte le parole, comprese gli strafalcioni che abbiamo preso noi in finale di questa rubrica. Senti.

0: neanche rubrica, Repubblica. Caro Alessandro, un saluto a noi e ai nostri ascoltatori, che speriamo ci perdonino, anzi mi perdonino, perché tu non hai detto nulla da questo punto di vista, e ci diamo appuntamento domani mattina. Ciao.
1: Grazie, ciao Ermanno.
2: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: In diretta come sempre, puntuale, c'è cioè il nostro Pierluigi De Pascalis nel suo risveglio muscolare del Fizz in the Morning. Ben trovato.
1: Ben trovato a te, nostri ascoltatori, buongiorno.
0: Parliamo dell'olio extravergine insieme a te e la combinazione insieme al nostro cervello. Il microbiota può fare la differenza.
1: Esatto, torna ancora una volta protagonista il nostro amico microbiota, perché quando pensiamo all'olio extravergine d'oliva di solito lo associamo subito alla dieta mediterranea, alla salute cardiovascolare, controllo metabolico e va tutto quanto assolutamente bene. Uno di quegli alimenti che sembrano quasi scontati, no, nella nostra cultura alimentare. Ma la cosa più affascinante è che oltre a degli effetti diretti attraverso il microbiota, che evidentemente anch'esso in qualche modo ama l'olio extravergine d'oliva, ricordiamo il microbiota è quell'insieme di microorganismi che vive nel nostro intestino, ecco che in qualche modo può utilizzare l'olio extravergine d'oliva e vengono prodotte a cascata delle ulteriori sostanze che migliorano l'aspetto generale del soggetto, ma non soltanto. Uno studio che ha seguito 656 adulti di età compresa tra i 55 e i 75 anni, in coloro i quali utilizzavano regolarmente olio d'oliva di buona qualità, il dato è particolarmente rilevante perché hanno una maggiore biodiversità del microbiota, quindi le specie batteriche che colonizzano migliora ulteriormente, e questo è un segnale positivo proprio a livello cognitivo, ecco perché parliamo di benessere del cervello, quindi vi è in qualche modo un rallentamento del processo di invecchiamento cerebrale.
0: Se la qualità è determinante, dovrebbe quindi guidare anche la scelta sullo scaffale, è corretto?
1: Esattamente, è corretto. Occorre considerare infatti l'olio come un elemento determinante, un investimento a lungo termine, per il quale quindi vale la pena puntare sulla qualità. Io lo so che quando faccio queste affermazioni l'obiezione che viene fatta più spesso è sì, ok, punto alla qualità, il costo è alto. Certo, il costo è alto, ma occorre considerare però che la quantità di olio da utilizzare non è a cucchiaiate, l'olio va utilizzato comunque con parsimonia, quindi il fatto che abbia dei vantaggi non significa che ci devo fare il bagno dentro, scusate l'espressione, ma utilizzerò il cucchiaino, due cucchiaini, tre cucchiaini per pasto, quindi parliamo di sei cucchiaini al giorno, otto nelle casi più estremi, di conseguenza anche un prodotto particolarmente costoso riesce a durare maggiormente nel tempo, anzi provocatoriamente mi sento di dire più è costoso, più sarò anche parsimonioso nell'uso, perché poi se passiamo da un eccesso, coloro i quali per esempio non lo introducono affatto per timore delle calorie, a coloro i quali invece lo mettono per così dire a sentimento, come si suol dire, vado poi verso un altro tipo di rischio. Quindi l'olio extravergine certamente è amico della salute generale per l'impatto cardiometabolico, ma oggi sappiamo in combinazione con il nostro microbiota va a modulare anche una serie di altri meccanismi che ci mantengono giovani e vitali per il più lungo periodo di tempo possibile.
0: Grazie Pierluigi De Pascalis, che torna con noi la settimana prossima nel Fizz in the Morning. Buona giornata.
1: Buona giornata, alla prossima.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Fits in the Morning.
2: Avrei una storia da raccontare.

Buongiorno, allora siete sempre all'interno del Fizz in the Morning. Allora, quanto tempo passate davanti all'armadio a pensare? Questo lo butto o lo tengo? Beh, fermi tutti perché la scienza oggi ci dà una ragione validissima per accumulare vestiti all'infinito. Avete presente quella sensazione un po' di déjà vu, no? Quando vedete nei negozi le stesse gonne che portava per esempio vostra madre o peggio quelle che portavate voi 20 anni fa. Non è un'impressione, gli esperti lo dicono da tempo, ma ora c'è la prova matematica della Northwestern University. I ricercatori hanno analizzato, pensate, la bellezza di 37.000 immagini dal 1869 ad oggi. Una vera faticaccia, diciamolo. Hanno trasformato orli, scollature e tacchi in numeri e sapete cosa è emerso? La moda è come un boomerang. Ogni 20 anni esatti, quello che era considerato vecchio torna a essere il pezzo più figo del guardaroba. Il motivo è una questione praticamente di equilibrio. Gli stilisti scappano da quello che diventa troppo comune ma senza esagerare. Così non ci sentiamo ridicoli a indossare le novità, anche se ammettiamolo. Il ritorno della vita bassa degli anni 2000 qualche dubbio ce lo lascia ancora. Però attenzione, perché c'è un colpo di scena. Negli ultimi anni questo ciclo si sta rompendo. Siamo diventati così vari e diversi che la moda non segue più una sola strada, ma 1000 sentieri diversi. Insomma, oggi vale quasi tutto. Quindi, amiche ed amici del Fizz in the Morning, se avete ancora qualche minigonna nell'armadio dal 2006 o qualche pantalone

Salone a vita bassa per i maschietti, è il vostro momento. Siete ufficialmente all'ultimo grido. Restate con noi, tra poco torniamo con la chiusura del nostro Fitness Morning.

E allora avete sentito, insomma, quanto la moda sia ciclica, torna ogni 20 anni esatti, e lo dice la scienza, lo dice uno studio della Northwestern University. Insomma, questo ve lo abbiamo portato in esclusiva all'interno di Fitz and the Morning, anche se vi diciamo che la moda, alla fine, ognuno di noi se la crea a proprio gusto e piacere in base all'armadio che abbiamo a casa. Va bene? Grazie per aver seguito la nostra trasmissione, domani torneremo con Ermanno Accardi e con Paola Dall'Oglio per vivere ancora una bella, una buona giornata insieme. È stato un piacere servirvi, buona giornata.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. 3 morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Un giovane incensurato di 21 anni è stato ucciso la scorsa notte a Napoli nel quartiere Miano. E poi lo sport, tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica. 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump ha ribadito le accuse all'Italia e agli altri alleati della NATO. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente dallo studio Ovale. Poi, rivolto agli alleati, ha detto: non ci sono stati per noi e non abbiamo speso miliardi di dollari per loro. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera sullo stretto di Hormuz. Intanto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Bagher Gharibaf, ha spiegato che tutti devono sapere che la gestione dello stretto non tornerà mai più ad essere quella di prima della guerra. Naturalmente le norme internazionali saranno rispettate, ma sarà l'Iran a gestire lo stretto di Hormuz, ha insistito. Tre morti a Montreal in una sparatoria. L'episodio è avvenuto nella zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. La polizia era intervenuta dopo la segnalazione di colpi d'arma da fuoco poco prima di mezzogiorno. Fin dalle prime fasi delle operazioni le autorità avevano invitato i residenti a restare nelle proprie abitazioni, ad allontanarsi dall'area interessata. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è il rabbino Michael Moshe Mizra. Un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso la notte scorsa a Napoli nel quartiere Miano. La vittima incensurata è stata raggiunta da un colpo di pistola al petto esploso a distanza ravvicinata sotto la sua abitazione di via Caprera. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, il giovane è deceduto dopo il ricovero. I carabinieri indagano sul caso e sono sulle tracce del killer. Ultima pagina, saldi al via. Quest'anno la data è unica per tutta Italia, ad eccezione della Valle d'Aosta, dove l'inizio delle svendite è posticipato di un giorno, il 5 luglio. In tutte le altre regioni si parte dal 4 luglio. La conferenza delle regioni ha infatti individuato nel primo sabato di luglio il giorno di avvio delle svendite. Se l'inizio sarà sostanzialmente allineato sul territorio nazionale, varieranno invece le date di conclusione, con alcune regioni che chiuderanno gli sconti già ad agosto ed altre che li prolungheranno fino a settembre. Lo sport e il calcio, Messi.

0: Doppietta della Pulce, il successo dell'Argentina vince anche la Francia e il servizio della redazione.
1: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana, all'1 della notte italiana Panama, Croazia, alle 4 di domani Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Un altro appuntamento, un'altra scarica di forza e adrenalina pura. Questa è Estatissima 2026. Alessandro Fizzotti al microfono. Si apre il vostro spazio di libertà quotidiana. Sentite questo groove? È il battito del cuore di chi non vuole smettere davvero di ballare, no? Di essere energico. E anche oggi siamo qui per trasformare quella che è la vostra giornata in un festival davvero privato. Insomma, ragazzi, non servono orologi, non servono calendari, serve solo la voglia di lasciarsi trasportare dalla nostra musica più fresca del pianeta. Ed in questa ora di radio esploreremo le vette delle classifiche, riscopriremo quei ritmi che sanno di sabbia e di sale, ma soprattutto vi porteremo ospiti di eccezione che ci racconteranno cose utili da sapere proprio durante le nostre vacanze, ma anche durante questa grande stagione calda. Parleremo di viaggi, parleremo di Italia, parleremo che cosa? Del piacere della vacanza insieme ad un giornalista, un esperto del viaggiare e del wellness. Sarà con noi per Mappamondo Claudio Pina. E poi oggi vi andremo a raccontare come difenderci dalle fake news. Anche questa è notizia, perché le notizie vanno, come si dice in questo caso, ricercate e bisogna veramente controllare che siano reali. E poi ancora parleremo di nutrizione, parleremo di quello che mangiamo tutti i giorni sulle nostre tavole durante questa stagione, i consigli utili da una nutrizionista, e sarà con noi infatti la dottoressa Chiara Boscaro. Insomma, tante cose belle da vivere anche oggi nella colonna sonora della vostra estate, che è ufficialmente in onda. E quindi, restate con noi, ragazzi!

sta delirando, e sempre padrone che fotte e comanda, povero popolo in coppa sta terra, che pure la domenica da fa guerra, ma si entra!

0: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC. Alex Wazer, risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. Il tennis, sarà importante iniziare bene, così in un'intervista Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. E poi il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica informazione. Lo sport.
0: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura. Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
4: L'Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose nella classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland e si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
0: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra Ghana, all'una della notte italiana Panama Croazia, alle 4 di domani Colombia Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
5: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti nell'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
0: Alex Wazer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Wazer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa. Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021. Per ingaggiarlo, Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Allora, iniziamo i nostri bei collegamenti insieme al nostro Claudio Pina, alla scoperta veramente di questa estate 2026 e di viaggiare. Il

0: Need a reason to smile? Comfort Dental has you covered with new patient exams, including x-rays, for just $19. That's right, only $19 to get started on a healthier, brighter smile. With convenient locations, flexible hours, including evenings and Saturdays, and a team that truly cares, Comfort Dental makes dental care easy and affordable. No gimmicks, no stress, just quality care when you need it. Get comfortable with Comfort Dental. Call or visit ComfortDental.com today.
1: Dettagli, Claudio.
2: Entriamo nei dettagli, subito prendete nota, vi sparo 7 nomi mozzafiato, le perle dell'arcipelago toscano, prendete nota, segnate le isole di Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. Tutte adagiate tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, tra la costa della Corsica e quella della Toscana, chiaro.
1: Sono parco nazionale, se non sbaglio.
2: Bravo Fizz, no, sono parco nazionale dal 96, quindi parco dell'arcipelago toscano, che diciamo sono tutte accomunate sotto queste isole sotto il segno della salvaguardia del mondo naturale, andando a formare il parco marino protetto più grande d'Europa, quindi mica pizza e fichi, che è un vero santuario per gli amanti del birdwatching, del whale watching, insomma della natura e degli animali acquatici.
1: Andando più nel profondo, le caratteristiche principali, è la più grande e la più piccola a questo punto?
2: Sì, va bene, allora la più grande è l'arcipelago, l'isola d'Elba ovviamente, seguita dal Giglio a 50 km a sud della prima, poi c'è Capraia, famosa per le sue scogliere, spiaggette isolate, Montecristo, la più protetta dell'arcipelago, Pianosa col suo tesoro archeologico di catacombe, Gorgona, la più settentrionale, e infine Giannutri, la più meridionale con la strana forma di mezzaluna. Tutte chicche vere da scoprire.
1: E da non perdere nell'arcipelago, Claudio?
2: Ma da non perdere, insomma, diciamo la verità, da scoprire di persona, traghettando da un'isola all'altra, sono tutte da scoprire. Comunque la parte del leone la fa senza dubbio l'isola d'Elba, insomma, romantici borghi, paesini arroccati, vallate verdi che si alternano a baie spettacolari, sono il biglietto da visita dell'isola d'Elba. Insomma, ecco sfilare la storica capitale dell'isola, Portoferraio, la più mondana, Porto Azzurro, e ancora Capoliveri, Marciana, e i borghi minori come Campo nell'Elba, Marciana Marina, Rio nell'Elba e la piccola Cavo, e poi scusa, io ci sono andato per anni, quindi la devo citare, Fetovaia, una baia indimenticabile dove se arrivi lì ti piazzi lì, non ti muovi più per tutta la vacanza. È momento, non dimenticare l'Aleatico e il Cantucci, questo è il vero bacio dell'Elba.
1: E senti, parlando di spiagge e di sport invece?
2: Oh beh, qui c'hai solo da scegliere, però spiagge riservano, spiagge e rocce anche per chi ama la roccia, io amo le spiagge, ma chi ama la roccia c'è per tutti i gusti. Piacevoli sorprese, sono diverse una dall'altra e vanno dai lunghi arenili dorati alle piccole calette con ciottoli bianchi e rocce, come dicevo, anche la sabbia bianca, chiara, finissima, ma anche scura, un po' diciamo vulcanica. Destinazione ideale quindi per chi è appassionato di sport outdoor, l'Elba è perfetta per organizzare escursioni a piedi, mountain bike e anche esperienze di golf e vela, che risultano essere attività sempre molto apprezzate, come lo sono il diving e lo snorkeling.
1: Mi pare insomma, Claudio, che qui abbiamo risolto le vacanze al mare senza ore di volo per mete lontane e costose e forse anche un po' pericolose, stiamo tra
2: sì.
1: Natura e leggenda,
2: certo,
1: no?
2: Diciamo che è proprio così, tu dici natura e leggenda, bravo, allora io ti ricordo la legge, che la leggenda vuole che queste isole che abbiamo citato si siano formate quando Afrodite, dea greca della bellezza e dell'amore, nell'atto di raggiungere la riva dove l'attendeva Eros, cercò di allacciarsi la sua collana, quella che Paride le aveva donato, ma il filo si ruppe e le pelle e le perle caddero, 7 scivolarono nel mare, ma invece di inabissarsi si fermarono in superficie. Ecco le 7 nostre isole principali, quindi che crearono quello che è lo splendido mosaico di scenari naturali. Ogni isola è un mondo a sé, con la sua morfologia e storia, tutte da godere per una bella estate marina vicini a casa nella nostra bella Italia.
1: Grazie Claudio, questo era Mappa Mondo, a presto.
2: Grazie a voi ragazzi, a presto, un abbraccione. Everybody.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: Prendiamo la linea dal nostro studio all'interno di Estatissima. Insomma, quante volte ci siamo chiesti: ma come fa quella persona a credere ad una notizia palesemente falsa? Oggi scopriamo che la colpa non è della pigrizia, ma del nostro cervello. Parliamo infatti di fake news, ma non dal punto di vista dei social, bensì da quello della biologia. Per capire meglio cosa succede, insomma, nel nostro cervello, abbiamo con noi il professor Stefano La Saponara, associato del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, ricercatore del Santa Lucia di Roma. Il professor La Saponara ha guidato uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, che ha analizzato niente meno che le nostre pupille per capire come le convinzioni personali incatenino il nostro modo di imparare. Stefano, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato.
0: Senti, Stefano, il vostro studio dice che la verità è nell'occhio di chi guarda, in senso quasi letterale, no? Avete scoperto che osservando le pupille di una persona mentre legge una notizia potete capire se ci crederà o no. Ma com'è possibile che un riflesso nell'occhio riveli i nostri pregiudizi?
1: Allora sì, questo è stato il primo risultato abbastanza eclatante che abbiamo osservato in questo studio e in pratica, come hai giustamente riassunto, abbiamo osservato che durante la lettura di una notizia, poi in realtà metà di queste notizie erano vere, metà erano false, ma il soggetto non lo sapeva, quindi era chiamato a leggerla e poi a esprimere un giudizio se ci credeva oppure no e con quanta forza ci credeva, quindi se ci credeva tanto o poco. E quello che è emerso è che durante la lettura delle notizie, ancor prima che lui in realtà poi esprimesse il suo giudizio tramite un tasto, la pupilla si dilatava maggiormente per le notizie alle quali poi avrebbe creduto con forza e si dilatava di meno a quelle che alle quali non avrebbe creduto con altrettanta convinzione. E questo è possibile in virtù del fatto che la pupilla è controllata da un punto di vista cerebrale dal nostro sistema nervoso simpatico, che è una parte del nostro sistema nervoso che è implicato in quei processi che noi chiamiamo di attacco fuga, insomma, che servono a dare colore, salienza a quello che ci circonda. Nasce da un punto di vista evolutivo come qualcosa legato al pericolo, ma poi si è evoluto nel ritrovare l'importanza di qualcosa, quindi la salienza.
0: Sì, sì. Stefano, nell'esperimento avete usato un gioco a premi, no? Avete visto che le persone fanno fatica ad imparare cose nuove se queste contraddicono ciò che già pensano, arrivando appunto a perdere dei soldi pur di non cambiare idea. Siamo davvero così testardi per natura?
1: Sembrerebbe di sì. Io in realtà esattamente questa è stata la domanda da cui sono partito in realtà, perché dopo nel 2021, dopo la pandemia da Covid, avevo visto tutti i danni che la disinformazione aveva provocato all'epoca e quindi mi ero chiesto: ma le fake news possono arrivare al punto da impattare così tanto la nostra psiche da darci problema nell'imparare qualcosa, addirittura nel cambiare le nostre decisioni? E quindi ho pensato a questo semplice gioco a premi, in cui questa era la seconda fase dell'esperimento che ho descritto prima. Prima c'era il giudizio delle notizie, nella seconda fase loro avevano questo gioco in cui dovevano scegliere una fra due notizie che erano presentate insieme sullo schermo e c'era una regola che loro dovevano apprendere per prove ed errori che diceva che una di queste due notizie era più premiata delle altre, una tipologia di notizie era più premiata delle altre. Quando erano più premiate quelle in cui che loro avevano giudicato come vere, ci mettevano pochissimo le persone a capire quali scegliere per avere rinforzi, per avere queste piccole somme di denaro virtuale, poi non erano soldi veri. E quando invece il premio era associato a notizie che loro credevano false o avevano giudicato come false, non riuscivano ad apprendere perché continuavano a scegliere quelle che credevano vere. Quindi c'era questa attrazione forte che gli proibiva o gli dava difficoltà nell'apprendere una semplice regola di devo scegliere A o B per avere un rinforzo.
0: Sì. Ecco, ma questo significa che dare informazioni corrette a chi crede ad una fake news spesso non serve a nulla?
1: Esatto, nel senso che non basta correggere le persone, e che poi quello sono le procedure di chiamate debunking, quello che si fa normalmente cercando di smascherare, perché se la convinzione è forte la persona semplicemente continuerà a crederci. Quello che va fatto in realtà è educare le persone a riconoscere le fake news ancora prima di generare una convinzione, perché nel momento in cui io ho generato una convinzione poi è molto più difficile smontarla.
0: Stefano, chiudiamo con con questa domanda: cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere più critici e quindi meno influenzabili quando leggiamo una notizia, per esempio, sui social?
1: Allora, i suggerimenti sono più o meno quelli noti, quindi per prima cosa verificare le fonti, quindi provare a cercare di capire se è stata pubblicata da un sito che è ritenuto attendibile, quindi un media nazionale piuttosto che un sito che è sconosciuto, incrociare le fonti, perché a volte anche i media nazionali possono prendere degli abbagli, può capitare, quindi cercare la stessa notizia anche in altre fonti. Se è presente in più di una, allora è più probabile che sia vera, e poi ragionare con critico quanto è possibile che questa cosa sia successa, anche alla luce dell'AI, dell'intelligenza artificiale che sta cambiando tutto, perché è possibile generare contenuti mai successi.
0: Grazie al professor Stefano La Saponara dalla Sapienza per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono Matteo.
1: Ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima per il collegamento insieme alla nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Chiara, buona estate, benvenuta.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, iniziamo insieme a te con questo primo appuntamento. Parliamo di idratazione mangiabile, ma oltre il bicchiere, Chiara.
2: L'idratazione estiva è spesso ridotta al consiglio standard di bere 2 litri di acqua al giorno, ma la fisiologia umana suggerisce una strategia più integrata attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura non sono solo contenitori di liquidi, ma strutture biologiche che racchiudono acqua biologicamente attiva, ricca di elettrolite, vitamine, che ne facilitano l'assorbimento cellulare. Quando mangiamo cibi come il cetriolo, che ha il 96% di acqua, il ravanello, che ha il 95%, non stiamo solo ingerendo liquidi, ma stiamo introducendo una matrice fibrosa che rallenta il passaggio dell'acqua nello stomaco, garantendo l'idratazione più duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria, il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene, vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
1: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
2: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetrioli a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti, qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
1: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio!
2: Buona estate!

anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Il capo negoziatore iraniano ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. Il caso del piccolo Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia denuncia, era disponibile un cuore per il bambino, ma il piccolo fu inspiegabilmente cancellato dalla lista quel giorno stesso, per poi rientrarci due giorni dopo. E poi ancora cronaca e l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il capo negoziatore iraniano Mohammad Bagher Gharibaf ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. La notizia è riportata da Al Jazeera e da altri media della regione. I fondi sarebbero suddivisi in due tranche da 6 miliardi. L'Iran ha inoltre annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington, il servizio della redazione.
2: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
1: Tragedia a Milano, dove un agente della polizia locale di 39 anni è morto durante un inseguimento ad un'auto che non si è fermata ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella serata di ieri verso le 21.30 nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città, ed è terminato a Peschiera Borromeo. Francesco Imprezzabile era sulla sua moto quando è partito l'inseguimento del veicolo, ma avrebbe perso il controllo cadendo a terra. La caduta sarebbe stata fatale. Sono in corso le ricerche dell'automobilista alla guida della vettura pirata. Torniamo adesso ad occuparci del caso del piccolo Domenico Caliendo. Lo scorso 2 febbraio da Bologna si era reso disponibile un cuore per il bimbo che il giorno stesso, su istanza dei cardiochirurghi di Napoli, era stato cancellato dalla lista del centro regionale trapianti, salvo rientrarci il 4 febbraio, quando l'organo era già stato consegnato ad un altro ricevente. Una coincidenza, una trapiantabilità a intermittenza, quanto meno inquietante, su cui riteniamo si debba indagare, ha detto l'avvocato Francesco Petruzzi. Nei giorni scorsi Petruzzi ha acquisito nuova documentazione nell'ambito del procedimento giudiziario per omicidio colposo in concorso che vede indagati 7 medici, tra cui i cardiochirurghi Guido Oppido ed Emma Bergonzoni. Un uomo di circa 54 anni è stato trovato morto nella tarda serata di ieri all'interno del proprio appartamento, devastato da un incendio a Borgo Mantovano. L'allarme è scattato poco dopo le 23. Durante le operazioni di spegnimento è stato rinvenuto il corpo dell'uomo. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. Notizia di economia in chiusura. A maggio in Europa occidentale sono state immatricolate 1.152.253 auto, il 3,6% in più rispetto allo stesso mese del 2025. Da inizio anno le auto vendute sono state 5.824.814, in crescita del 4,5% sullo stesso periodo dell'anno scorso. Il gruppo Stellantis ha venduto in maggio 164.958 auto, il 2,3% in meno dello stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 14,3% a maggio e del 15,5% da inizio anno, con 905.444 auto immatricolate in totale. Nel gruppo il marchio Fiat è quello che cresce di più, con un più 20,6% a maggio e un più 27,6% nei primi 5 mesi dell'anno. Abbiamo terminato, a dopo.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
6: Puoi farlo
3: anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
6: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla cronaca: un operaio è rimasto gravemente ferito all'interno del municipio di Scalea nel Cosentino. L'uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'edificio, si sarebbe ferito con il vetro di un infisso che stava trasportando. Soccorso immediatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del nucleo ispettorato del lavoro. Passiamo alla sanità e alla giustizia. Il tribunale di Castrovillari ha condannato una residenza sanitaria assistenziale a restituire quasi 50.000 euro agli eredi di una paziente affetta da Alzheimer. I giudici hanno ritenuto nullo il contratto di ospitalità sottoscritto al momento del ricovero, stabilendo che le prestazioni necessarie alla paziente rientravano tra quelle sociosanitarie previste dal servizio pubblico e non potevano essere interamente poste a carico della famiglia. Chiudiamo parlando di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, dove è stata scoperta una targa commemorativa dedicata alla prima seduta dell'Assemblea regionale che si svolse il 22 giugno del 1971. L'iniziativa ricorda i protagonisti della prima legislatura e celebra una pagina significativa della storia dell'autonomia regionale calabrese. È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia ti ho sognata che eri incinta,

0: questi giorni. Tieni da parte un posto e segnati sti nomi.
1: Thank you.

stare calmi, sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta,

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 3283 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Lo hanno affermato oggi gli investigatori delle Nazioni Unite. L'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo, la situazione più difficile in Francia. Regeni, il procuratore di Roma, esercizio metodico e freddo di violenza. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. E poi il bilancio di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Numeri impressionanti, a tra poco.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Conclusione che Israele ha categoricamente respinto. Nel rapporto di approfondimento di oggi hanno affermato che l'intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate provocando un numero senza precedenti di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Ultima pagina, l'Europa continua a fare i conti con il caldo estremo e il servizio della redazione.
2: In Francia due bambini di 2-4 anni sono stati trovati morti all'interno dell'auto di famiglia nel dipartimento del Vaucluse. Gli investigatori non hanno ancora stabilito con certezza le cause del decesso, ma l'ondata di calore è considerata l'ipotesi principale. Anche in Italia cresce l'allerta. Ieri sono state 12 le città contrassegnate dal bollino rosso del Ministero della Salute, ma il numero salirà oggi a 15 e a 16 nella giornata di domani. Nel Parmense, durante il fine settimana, oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati alle alte temperature. Le autorità raccomandano particolare attenzione per anziani, bambini e soggetti fragili.
1: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore, un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziaria, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
2: Da Verbicaro, sempre con te.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice.

0: a dormire.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
2: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
3: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19 ora italiana con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, Alex Wader, risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. Il tennis, sarà importante iniziare bene, così in un'intervista Jannik Sinner a pochi giorni dall'inizio di Wimbledon. E poi il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: RVA, Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il calcio in apertura: Messi, re dei mondiali, doppietta della Pulce, successo dell'Argentina, vince anche la Francia. Il servizio della redazione.
2: Argentina vola ai sedicesimi di finale grazie al 2-0 sull'Austria, firmato da Messi, autore di una doppietta che lo porta a quota 18 reti nella storia della competizione. Risponde la Francia, che supera 3-0 Dirac, trascinata da due gol di Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese sale a 16 reti mondiali e raggiunge Miroslav Klose, la classifica dei migliori marcatori della competizione. Avanza anche la Norvegia, che batte il Senegal per 3-2 grazie all'ennesima doppietta di Erling Haaland, che si conferma tra le sorprese più interessanti del torneo.
1: Per quanto riguarda le prossime sfide, si riparte alle 19, ora italiana, con Portogallo, Uzbekistan, alle 22 poi Inghilterra, Ghana, all'1 della notte italiana, Panama, Croazia, alle 4 di domani, Colombia, Repubblica Democratica del Congo. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della FIGC, il servizio della redazione.
3: L'ex numero uno del CONI è stato eletto con il 68,58% dei voti dall'Assemblea federale, chiamata a scegliere una nuova guida dopo le dimissioni di Gabriele Gravina, seguita al flop della nazionale fuori dai mondiali 2026. Nella sua prima conferenza stampa, Malagò ha indicato tre priorità: ricompattare il mondo del calcio italiano, definire un nuovo progetto tecnico e rilanciare il rapporto con una parte della politica. Sul futuro commissario tecnico, il neopresidente ha spiegato di non aver ancora parlato con nessuno, di voler avviare una fase di valutazione.
1: Alex Schwarzer è risultato di nuovo positivo ad un test antidoping, questa volta in Germania. L'atleta azzurro è stato temporaneamente sospeso e denunciato alla procura competente ai sensi della legge antidoping. Schwarzer, pur dichiarandosi innocente, ha deciso di non difendersi dall'accusa. Il tennis in attesa di scendere in campo nel corso dell'esibizione di Giorgio Armani Tennis Classic all'Arlingham Club di Londra, e ad una settimana dal via di Wimbledon, terzo slam della stagione in cui proverà a difendere il titolo lì vinto un anno fa, Jannik Sinner ha concesso un'intervista a Vogue nel corso della quale ha raccontato le sue ultime settimane e le emozioni che stanno scandendo la sua marcia di avvicinamento a Wimbledon. Sarà importante iniziare bene, ha sintetizzato il numero uno del tennis mondiale. 4 anni di squalifica per aver rifiutato un test antidoping sono stati inflitti a Markéta Vondrousova, tennista ceca che nel 2023 vinse Wimbledon senza essere testa di serie. Vondrousova, 26 anni, era sotto inchiesta da parte dell'ITA, l'Agenzia Internazionale del Tennis, per aver detto no ad un controllo lo scorso dicembre. Successivamente la tennista aveva spiegato di aver avuto paura al momento della chiamata. L'ITA non le ha riconosciuto alcun motivo per il suo rifiuto e l'ha squalificata fino al 21 giugno del 2030. Il basket, il cestista greco Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks a Miami Heat, lo riferiscono diversi media statunitensi, tra cui ESPN. 31 anni, è stato 2 volte MVP dell'NBA con i Bucks, ha vinto un titolo nel 2021, per ingaggiarlo Miami ha avuto la meglio sui Boston Celtics. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.

Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

come in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi ma ho bisogno di viaggiare.

0: cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come Al Pacino.

0: giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli, sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Il capo negoziatore iraniano ha dichiarato che è stato raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati. Restano tese le relazioni diplomatiche tra Roma e Washington. Regeni, il procuratore di Roma, esercizio metodico e freddo di violenza. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. E poi il bilancio di 17 mesi di attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Numeri impressionanti, a tra poco.

0: 500.000 a servizio della redazione.
1: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nella crisi iraniana e arrivando perfino ad evocare un possibile ritiro americano dalla NATO. Il presidente statunitense si è detto deluso dai partner dell'alleanza e ha rilanciato le sue critiche alla vigilia del vertice NATO previsto ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Da Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha scelto una linea prudente, invitando i suoi ministri ad abbassare i toni e a mantenere saldi i rapporti con Washington. Sul fronte diplomatico arrivano però segnali positivi dai negoziati sul nucleare iraniano. Il vicepresidente americano Vance ha annunciato il via libera di Teheran al ritorno degli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Contestualmente, gli Stati Uniti hanno alleggerito alcune sanzioni e autorizzato una parte delle esportazioni petrolifere iraniane.
0: Ciò che qui si giudica non è la semplice soppressione di una vita umana, ciò che qui si giudica è l'esercizio metodico, freddo, organizzato della violenza su un uomo inerme. Ciò che qui si giudica è il sequestro di una persona sottratta ad ogni garanzia, lo afferma il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, aprendo la sua requisitoria nel processo a carico di 4 appartenenti ai servizi di sicurezza egiziani accusati del sequestro, delle torture e dell'omicidio di Giulio Regeni. Ciò che qui si giudica è la tortura protratta come strumento di dominio, e quell'uomo aveva un nome, un volto, una storia. Giulio Regeni, un cittadino italiano, un giovane ricercatore e un uomo libero, aggiunto. Ancora un incidente mortale in monopattino, questa volta a Brindisi, dove un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in via Maestri del Lavoro, strada non distante dalla Litorania. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare, troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro. Veniamo adesso in Italia con il bilancio delle attività della Guardia di Finanza contro le frodi ai danni del bilancio nazionale dell'Unione Europea. Dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2026 sono state superiori a 1,6 miliardi di euro, di cui 303 milioni quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria. Particolare attenzione è stata posta alla tutela delle risorse dell'Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nel cui ambito i finanzieri hanno accertato frodi attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà per oltre 47 milioni di euro, operando sequestri per più di 29 milioni di euro e denunciando 323 responsabili. In 17 mesi i militari hanno sequestrato disponibilità patrimoniali e finanziarie ritenute profitto dell'evasione e delle frodi fiscali per un valore di circa 4 miliardi e 700 milioni di euro. Nello stesso periodo di tempo sono stati scoperti quasi 8.300 evasori totali e più di 47.000 lavoratori nero irregolari, denunciate oltre 20.000 persone per reati tributari, di cui 223 sono state arrestate. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun oro lo ammette. Gente che taglia.

passione, che la speranza abbia cambiato umore. E la mia testa non ne vuole più sapere di stare fermo ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove, e lo sguardo che segue il tragitto di

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero del dolore, contempliamo l'agonia di Gesù nell'orto degli ulivi.
0: Allora Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia. E disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
4: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel secondo mistero del dolore contempliamo la flagellazione di Gesù alla colonna.
0: Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti,
7: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
6: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
4: Nel terzo mistero del dolore contempliamo Gesù coronato di spine.
8: Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, Re dei Giudei!
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
9: dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
11: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
12: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
13: prega per noi.
4: Nel quarto mistero del dolore contempliamo Gesù, caricato della croce, che sale al Calvario.
8: Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
14: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
15: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
13: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
16: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
13: prega per noi.
4: Nel quinto mistero del dolore contempliamo la crocifissione e morte di Gesù.
8: Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.
0: Detto questo, spirò. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
17: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
18: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
19: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
4: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
20: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra Letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Maria, docile allo Spirito Santo, che portaste a Elisabetta il Salvatore e l'umile tuo servizio, vieni anche da noi, bussa alla porta del nostro cuore, perché vogliamo riceverti con gioia ed affetto. Donaci Gesù, tuo Figlio, per incontrarlo, conoscerlo e maggiormente amarlo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria dichiarata beata da Elisabetta, perché avevi creduta la parola dell'angelo Gabriele. Aiutaci ad accogliere nella fede la parola di Dio, meditarla nella preghiera, attuarla nella vita. Insegnaci a scoprire la volontà divina negli avvenimenti della vita e a dire sempre sì al Signore con prontezza e generosità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, all'udire le parole ispirate di Elisabetta, elevasti il cantico di lode al Signore. Insegnaci a ringraziare e benedire il tuo e il nostro Dio. Dinanzi alla sofferenza e all'angoscia del mondo, fa che sentiamo la gioia di essere veri cristiani, capaci di annunziare ai fratelli che Dio è nostro Padre, rifugio degli umili, protettore degli oppressi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Maria, noi tuoi figli ti riconosciamo e ti accogliamo come nostra madre e regina. Ti prendiamo con noi nella nostra casa, così come fece sul Calvario il discepolo che Gesù amava. Ricorriamo a te come modello di fede, carità e sicura speranza. A te offriamo le nostre persone, i nostri cari, i successi e le sconfitte della vita. Resta con noi, prega con noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Madre delle Grazie, o dolcissima Maria, questo popolo ti ringrazia perché sei clemente e pia. Insieme. O grande Regina Immacolata Maria, esaudisci i tuoi figli che ti invocano e ti salutano, Madre dolcissima delle Grazie. Tu che desti alla terra l'autore stesso della grazia, Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, e dai nostri sguardi lo presenti in forma di vago e leggiadro bambino. Ascolta i nostri gemiti, presenta le nostre suppliche a quel trono presso cui tu siedi irradiata dagli splendori dell'Onnipotente. qual grazia mai ti negherà il figlio tuo, Maria? Stendi dunque pietosa il tuo manto sui figli della colpa e non rimuovere da noi lo sguardo materno se ci vedi stretti dalle catene del peccato. Maggiori cure e più affettuose tenerezze richiedono i figli più deboli ed infelici. Nessun popolo della terra è restato deluso ricorrendo al tuo amore, e saremo noi solamente i miseri che non dovremmo sperimentare le dolcezze del tuo cuore tenerissimo? Ah, non sia mai, o madre bella, non sia mai. Ricorda che noi spesso ti invochiamo con la Chiesa, consolatrice degli afflitti. Consola dunque ancor noi e fa che mercé le tue grazie ci liberiamo dal peccato per piacere al Figlio tuo Gesù. Grazie noi ti chiediamo, grazie per noi e per i nostri figli, grazie per la Chiesa, per il Sommo Pontefice, per il nostro Vescovo, per i sacerdoti, grazie per le anime più abbandonate del Purgatorio, grazie per i nostri congiunti lontani, grazie per i peccatori ostinati. Trionfi, o Maria, il tuo nome sulla terra, affinché dolcemente guidati da esso ci sia dato fra i cantici eterni salutarti Regina trionfatrice, dopo averti sperimentata quaggiù avvocata pietosa, vera madre di grazie e di misericordia. Amen.
1: Canto.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Iniziamo questo cammino insieme a Maria, che ci accompagnerà fino alla festa, ma poi continuerà il suo accompagnarci. Non è che poi dopo la festa se ne va. Maria è sempre con noi nella storia della nostra vita. Ringraziamo la Santissima Trinità per avercela data come madre, ma anche come modello da guardare e da imitare. Allora con tutto il cuore chiediamo al Signore anche umilmente perdono di tutti i peccati, chiedendo al Signore la grazia di quella consolazione di cui abbiamo tanto bisogno. Ci soccorra anche l'intercessione di San Giovanni Battista. Con questa celebrazione ci mettiamo anche nel cuore della solennità della sua nascita. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie

In terra gli uomini amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,

Preghiamo. Dio onnipotente, conceda alla tua famiglia di camminare sulla via della salvezza e di andare con serena fiducia sotto la guida di San Giovanni il Precursore, incontro al Messia da lui predetto, Gesù Cristo Signore nostro. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Geremia. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato. Ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi: ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse: non dire sono giovane. Tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti. Oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
1: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami.
1: Dal grembo di mia madre sostegno.
2: Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza. Davvero, mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio.
1: Dal grembo di mia madre.
2: Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai, fin dal grembo materno, dal seno di mia madre sei tu il mio sostegno.
1: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
2: La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, oh Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie.
1: Dal grembo di mia madre sei tu il mio sostegno.
3: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi amate Gesù Cristo, pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in Lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la meta della vostra fede, la salvezza delle anime. Su questa salvezza indagarono e scrutarono i profeti, che preannunciavano la grazia a voi destinata. Essi cercavano di sapere quale momento o quale circostanza indicasse lo Spirito di Cristo che era in loro. Quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che le avrebbero seguito, allora fu rivelato che non per se stessi, ma per voi erano servitori di quelle cose che ora vi sono annunciate per mezzo di coloro che vi hanno portato il Vangelo mediando lo Spirito Santo mandato dal cielo, cose nelle quali gli angeli desiderano fissare lo sguardo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria, della classe di Abia, che aveva in moglie una discendente di Aronne, di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli, perché Elisabetta era sterile e tutte e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: «Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza, e molti si rallegreranno della sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevande inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre, e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e ribella la saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto». Parola del Signore. Come dicevo nell'atto penitenziale, con questa celebrazione eucaristica ci inoltriamo in questo tempo in preparazione alla festa della nostra patrona, chiedendo alla Vergine Maria, come sempre, il suo materno aiuto, la sua intercessione, perché forti della sua costante preghiera e presenza sappiamo approfittare veramente di questo grande tempo che il Signore ci sta donando, un tempo di preparazione spirituale, un tempo di incontro con Dio, con noi stessi e con la Vergine Santa, che ogni giorno non smette mai di rivolgere al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo la sua preghiera per ciascuno di noi. Maria ci è stata consegnata da Gesù sulla croce, e allora come madre non ha mai smesso di rimanere accanto a ciascuno di noi. È una madre fedele, è una discepola fedele, è Maria. E quando la pensiamo, quando la guardiamo, quando la preghiamo, abbiamo già un grande progetto di vita anche per ciascuno di noi. È la stessa vocazione, è lo stesso progetto che il Signore ha avuto per Geremia, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, per Giovanni Battista, per Zaccaria, per Elisabetta, per Maria. Un progetto al quale siamo chiamati anche noi a riflettere, a prendere sempre di più dimestichezza con le cose che Dio propone, ripropone continuamente alla nostra attenzione. Come Geremia, a volte anche noi viviamo il disappunto di essere con la lingua impacciata, timidi, titubanti,
Ma quando lo Spirito tocca le corde vocali della nostra persona, queste non possono rimanere attaccate, ma devono proclamare, devono annunziare. Ricordate anche la prima lettura di domenica. Geremia avverte il peso, la stanchezza, il sopruso di quanti lo calunniano, di quanti tendono insidie alla sua vita, perché è un profeta scomodo. E tutti quelli che vogliono fare la volontà del Signore sono scomodi, perché parlano in nome di Dio. Non si annuncia una parola nostra, ma si annuncia la parola di Dio, come Giovanni Battista. Tant'è vero che anche per lui viene celebrata non soltanto la nascita, come oggi ne facciamo solennità, ma anche la sua morte. Allora chiediamo anche a San Giovanni Battista, il precursore, di stimolarci, di rendere vivo e operoso anche dentro di noi lo slancio e la fortezza dello Spirito, perché sappiamo guardare veramente quale grande amore ci ha donato il Padre, quello di poter continuamente tendere e accogliere questo progetto che ci viene consegnato largamente da un Dio che rimane continuamente davanti a noi, alla nostra presenza, che non sfugge. Tante volte noi siamo così sfuggenti davanti a Dio. Davanti a Dio magari tante volte promettiamo, ripromettiamo, ma poi manchiamo. Il Signore invece no, non manca. Il Signore rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso, dice l'Apostolo. Perché Dio è Padre, è Dio di amore, Dio di fedeltà, Dio di giustizia. E poi c'è questa pagina molto bella, affascinante. Ci sono Zaccaria ed Elisabetta, due coniugi così pii, così devoti, così che ognuno di loro fa il suo servizio. Zaccaria come buona moglie, serve il marito nella casa. Elisabetta come buona moglie serve il Signore accudendo il marito sacerdote, e Zaccaria invece serve il Signore nel tempio custodendo la parola di Dio. Ecco, dicevo prima, la fedeltà di Dio, che non è la nostra fedeltà. Dio mantiene sempre la sua promessa. Dio è fedele a ciò che ha promesso nell'Antico Testamento. E San Luca annota ciò che Dio rivela a Zaccaria: le tue preghiere sono state esaudite. Quante volte noi diciamo: ma che mi prega a fa? Tanto non ascolta. Lo diciamo o non lo diciamo? È capitato anche a voi? Sì o no? Capita che tante volte ci si scoraggia dinanzi alla volontà del Signore. Tante volte dobbiamo essere prolissi, che pure la Madonna e i Santi ci hanno io amo tutte preghiere. A volte si fa a gara quanto ne diciamo di più. Ma il Signore guarda il cuore, la fedeltà di Zaccaria e di Elisabetta, la fedeltà di Maria. E perciò il Signore esaudisce il cuore dell'uomo giusto. Ma nonostante questo, anche Zaccaria rimane turbato. Rimane turbato perché non accoglie il nuovo, perché non accoglie la novità.
Tante volte anche a noi ci fa paura la novità, quando si cambiano le cose.

sulla strada giusta, mostrandogli che quella novità non sarà chiamato Zaccaria, ma sarà chiamato Giovanni, perché Dio fa nuove tutte le cose, perché Dio, che è la novità, fa un grande regalo a Zaccaria ed Elisabetta. Gesù è la novità per noi cristiani. Gesù è la bellezza che insieme a Maria continua a risplendere nella vita della Chiesa. E allora chiediamo l'intercessione materna di Maria, chiediamo l'intercessione ai santi Zaccaria ed Elisabetta, a San Giovanni Battista, che anche noi possiamo aprirci alla novità di Dio e sperimentare nella novità come il Signore si prende cura di noi.

0: Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Dio Padre ci conosce e ci chiama per nome, e fin dal grembo materno ha per ciascuno un disegno di salvezza. Certi di essere esauditi, invochiamo il suo aiuto supplicando: santifica il tuo popolo, o Signore.
1: Perché la Chiesa, con povertà, fedeltà e coraggio, continua a preparare la venuta del Signore fra gli uomini, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché testimoni e profeti sappiano scuotere la nostra società dall'indifferenza e dal male, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché accogliamo la salvezza che ci viene dalla Chiesa e da ogni voce di bontà e di verità, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché ogni creatura che viene al mondo sia accettata con gioia, nello stupore di un prodigio che si rinnova dall'alba dei tempi, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore.
1: Perché i genitori e i figli, con il loro esistere e amarsi, diano gloria a Dio e parlino a tutti della sua bontà, preghiamo.
0: Santifica il tuo popolo, Signore. Vogliamo pregare per Mattia Rossi, che domenica prossima nella cattedrale di Cosenza sarà ordinato diacono dal vescovo della diocesi. Preghiamo per lui, lo accompagniamo sin da ora, anche se lo conosciamo poco. Sappiamo che la sua famiglia è di Verbicaro, vive a Paola, però ha studiato a Cosenza, quindi lo accompagniamo con la preghiera, affidandolo all'intercessione della Madonna, la vera discepola che si è messa in cammino e prima ha servito la comunità. Preghiamo. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore misericordioso, i doni che ti offriamo nella solennità di San Giovanni Battista e fa che testimoniamo nella coerenza della vita il mistero che celebriamo nella fede, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano, lo stesso tuo figlio autore del battesimo, e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, unita agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua

Fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, del nostro fratello Antonio e della nostra sorella Annunziata. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i Santi Zaccaria ed Elisabetta, San Giovanni Battista, San Francesco da Paolo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Il corpo e il sangue di Cristo in questo calice siano per noi cibo di vita eterna. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. La gloriosa preghiera di San Giovanni Battista. Accompagno, Padre, il tuo popolo, nutrito dal banchetto eucaristico, e gli ottenga la misericordia del tuo Figlio, da lui indicato come l'agnello venuto a togliere i peccati del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordo che questa sera alle 21:30 ci sarà il momento di preghiera, la celebrazione della compieta e poi il canto della buonanotte a Maria. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata e buona novena.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la novena in preparazione alla festa patronale di Maria Santissima delle Grazie. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

bisogno di parlare con qualcuno. Ascoltami. Forse un vero amore io non l'ho vissuto mai. Mi fa compagnia la solitudine e qualche amico in transito.

scarica di forza e adrenalina pura, questa è Estatissima 2026. Alessandro Fizzotti al microfono, si apre il vostro spazio di libertà quotidiana. Sentite questo groove, è il battito del cuore di chi non vuole smettere davvero di ballare, no? Di essere energico. E anche oggi siamo qui per trasformare quella che è la vostra giornata in un festival davvero privato. Insomma, ragazzi, non servono orologi, non servono calendari, serve solo la voglia di lasciarsi trasportare dalla nostra musica più fresca del pianeta. Ed in questa ora di radio esploreremo le vette delle classifiche, riscopriremo quei ritmi che sanno di sabbia e di sale, ma soprattutto vi porteremo ospiti di eccezione che ci racconteranno cose utili da sapere proprio durante le nostre vacanze, ma anche durante questa grande stagione calda. Parleremo di viaggi, parleremo di Italia, parleremo che cosa? Del piacere della vacanza insieme ad un giornalista, un esperto del viaggiare e del wellness. Sarà con noi per Mappamondo Claudio Pina. E poi oggi vi andremo a raccontare come difenderci dalle fake news. Anche questa è notizia, perché le notizie vanno, come si dice in questo caso, ricercate e bisogna veramente controllare che siano reali. E poi ancora parleremo di nutrizione, parleremo di quello che mangiamo tutti i giorni sulle nostre tavole durante questa stagione, i consigli utili da una nutrizionista, e sarà con noi infatti la dottoressa Chiara Boscaro. Insomma, tante cose belle da vivere anche oggi nella colonna sonora della vostra estate, che è ufficialmente in onda. E quindi, restate con noi, ragazzi!

0: Presidente.
1: Miranda, sono contro sta banda.
2: Tu maestatissima.
3: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
4: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
3: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Allora, iniziamo i nostri bei collegamenti insieme al nostro Claudio Pina, alla scoperta veramente di questa estate 2026 e di viaggiare, il bello del viaggiare. Claudio, ben trovato, eccolo qui.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui con grandissimo piacere, direi, quel nostro appuntamento estatissima 26 e sono pronto a cominciare con belle proposte.
0: Ed iniziamo parlando di cosa, Claudio?
1: Diciamolo subito, togliamoci il dente, insomma, qui bisogna organizzarsi perché veramente si presenta un'estate strana, come tutti sanno e vedono. Mi sa che le vacanze al mare dobbiamo farcela a casa nostra, troppi missili in giro, troppo poco carburante, gli aerei, le cose, i costi, le guerre, guerriglie. Ma forse non tutto il male viene per nuocere, diciamolo chiaramente. Infatti, se ci prendiamo una bella cartina dell'Italia, delle sue coste, diamo un'occhiata e vediamo, scopriamo che ci sono tante belle soluzioni, forse troppe. Senza allargarci troppo, si potrebbe andare a curiosare intorno alla Sicilia, intorno alla Sardegna, nell'Adriatico, però stiamo calmi, accontentiamoci dell'arcipelago toscano. Accontentiamoci, ce n'è e ne avanza.
0: E allora entriamo nei dettagli, Claudio.
1: Entriamo nei dettagli, subito prendete nota, vi sparo 7 nomi mozzafiato, le perle dell'arcipelago toscano, prendete nota, segnate, le isole di Elba, Giglio, Capraia, Montecristo, Pianosa, Giannutri e Gorgona. Tutte adagiate tra il Mar Ligure e il Mar Tirreno, tra la costa della Corsica e quella della Toscana, chiaro.
0: Sono parco nazionale se non sbaglio.
1: Bravo Fis, sono parco nazionale dal 96, quindi parco dell'arcipelago toscano, che diciamo sono tutte accomunate sotto queste isole, sotto il segno della salvaguardia del mondo naturale, andando a formare il parco marino protetto più grande d'Europa, quindi mica pizza e fichi, che è un vero santuario per gli amanti del birdwatching, del whale watching, insomma della natura e degli animali acquatici.
0: Andando più nel profondo, le caratteristiche principali, è la più grande e la più piccola a questo punto?
1: Sì, va bene, allora la più grande l'arcipelago è l'isola d'Elba, ovviamente, seguita dal Giglio a 50 km a sud della prima, poi c'è Capraia, famosa per le aspre scogliere e spiaggette isolate, Montecristo, la più protetta dell'arcipelago, Pianosa col suo tesoro archeologico di catacombe, Gorgona, la più settentrionale, e infine Giannutri, la più meridionale con la strana forma di mezzaluna. Tutte chicche vere da scoprire.
0: E da non perdere nell'arcipelago, Claudio?
1: Ma da non perdere, insomma, diciamo la verità, da scoprire di persona, traghettando da un'isola all'altra, sono tutte da scoprire. Comunque, la parte del leone la fa senza dubbio l'isola d'Elba, insomma, romantici borghi, paesini arroccati, vallate verdi che si alternano a baie spettacolari, sono il biglietto da visita dell'isola d'Elba. Insomma, ecco sfilare la storica capitale dell'isola, Portoferraio, la più mondana, Porto Azzurro e ancora Capoliveri, Marciana e i borghi minori come Campo nell'Elba, Marciana Marina, Rio nell'Elba e la piccola Cavo e poi, scusa, io ci sono andato per anni quindi la devo citare, Fetovaia, una baia indimenticabile dove se arrivi lì ti piazzi lì, non ti muovi più per tutta la vacanza. È il momento, non dimenticare l'Adriatico e i Cantucci, questo è il vero bacio dell'Elba.
0: Senti, parlando di spiagge e di sport invece?
1: Oh beh, qui c'è solo da scegliere, però spiagge riservano, spiagge e rocce anche per chi ama la roccia, io amo le spiagge, ma chi ama la roccia c'è per tutti i gusti. Piacevoli sorprese, sono diverse l'una dall'altra e vanno dai lunghi arenili dorati alle piccole calette con ciottoli bianchi e rocce, come dicevo, anche la sabbia bianca, chiara, finissima, ma anche scura, un po' diciamo vulcanica. Destinazione ideale quindi per chi è appassionato di sport outdoor, l'Elba è perfetta per organizzare escursioni a piedi, mountain bike e anche esperienze di golf e vela, che risultano essere attività sempre molto apprezzate, come lo sono il diving e lo snorkeling.
0: Mi pare, insomma, Claudio, che qui abbiamo risolto le vacanze al mare senza ore di volo per mete lontane e costose e forse anche un po' pericolose, stiamo tra
1: sì. Natura
0: e leggenda.
1: Certo,
0: no?
1: Diciamo che è proprio così, tu dici natura e leggenda, bravo, allora io ti ricordo la legge, che la leggenda vuole che queste isole che abbiamo citato si siano formate quando Afrodite, dea greca della bellezza e dell'amore, nell'atto di raggiungere la riva dove l'attendeva Eros, cercò di allacciarsi la sua collana, quella che Paride le aveva donato, ma il filo si ruppe e le pelle e le perle caddero, 7 scivolarono nel mare, ma invece di inabissarsi si fermarono in superficie. Ecco le 7 nostre isole principali, quindi che crearono quello che è lo splendido mosaico di scenari naturali. Ogni isola è un mondo a sé, con la sua morfologia e storia, tutte da godere per una bella estate marina vicini a casa nella nostra bella Italia.
0: Grazie Claudio, questo era Mappamondo, a presto.
1: Grazie a voi ragazzi, a presto, un abbraccione.

0: in FM da Verbi Caro.
1: L'emergenza caldo che continua a colpire l'Europa con temperature record e decine di vittime. A Milano muore un agente della polizia locale durante un inseguimento. Ad Ascoli Piceno una maestra è indagata dopo l'incidente che ha ustionato due bambini durante un esperimento scolastico. Svolta giudiziaria a Napoli con la soluzione del genero di un boss della camorra. Sul fronte internazionale Zelensky diserta la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in Polonia. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'Europa continua a fare i conti con una delle più intense ondate di calore degli ultimi anni. In Italia oggi sono 15 le città da bollino rosso, che diventeranno 16 nelle prossime ore con l'aggiunta di Latina. Temperature elevate e notti tropicali stanno mettendo sotto pressione ospedali e servizi di emergenza. Nel Parmense durante il fine settimana oltre 1000 persone si sono rivolte al pronto soccorso per problemi legati al caldo. Situazione critica anche all'estero. In Francia 40 persone sono morte per annegamento dall'inizio del weekend scorso mentre cercavano sollievo dall'afa in fiumi, laghi e aree balneari. In Spagna sono attese temperature superiori ai 45 gradi, mentre in Germania si teme il superamento del record storico di caldo per il mese di giugno. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ondata di calore è ormai una vera e propria emergenza sanitaria.
4: Tragedia a Milano durante l'inseguimento. Francesco Imprezzabile, agente della polizia locale di 39 anni, ha perso la vita mentre tentava di fermare un SUV che non si era arrestato ad un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato nella zona di Ponte Lambro ed è terminato a Peschiera Borromeo. Il vigile in sella alla propria motocicletta di servizio avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo violentemente sull'asfalto. La procura esclude al momento l'ipotesi di uno speronamento. Il conducente del SUV e una seconda persona sono stati rintracciati e fermati in provincia di Monza e Brianza. Le indagini proseguono per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.
1: Una maestra di una scuola dell'infanzia di Castel di Lama in provincia di Ascoli Piceno è stata iscritta nel registro degli indagati dopo il grave incidente avvenuto durante un esperimento didattico. Due bambini di 5 anni sono rimasti ustionati mentre partecipavano all'attività chiamata Serpente di Fuoco, una dimostrazione scientifica molto diffusa sui social. Secondo gli investigatori, una quantità eccessiva di alcol etilico potrebbe aver provocato una fiammata improvvisa che ha investito i piccoli. Entrambi sono ancora ricoverati, ma le loro condizioni risultano in miglioramento. La procura contesta all'insegnante il reato di lesioni personali colpose gravi.
4: Importante decisione della Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Raffaele Teatro, genero del boss degli scissionisti Raffaele Amato, è stato assolto dall'accusa di essere il mandante dell'omicidio di Francesco Feldi, avvenuto nel 2011 a Secondigliano nell'ambito delle guerre per il controllo delle piazze di spaccio. Nei precedenti gradi di giudizio Teatro era stato condannato all'ergastolo e sottoposto al regime del 41 bis dopo l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione. Il nuovo processo d'appello si è concluso con l'assoluzione. La decisione potrebbe comportare già nelle prossime ore la sua scarcerazione dal carcere di Opera. La procura generale potrà comunque ricorrere nuovamente in Cassazione.
1: Andiamo all'estero. Tensione diplomatica tra Polonia e Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky non parteciperà alla conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina prevista nei prossimi giorni in territorio polacco. A guidare la delegazione di Kiev sarà la premier Julia Svidrigaila. L'assenza del presidente ucraino arriva in un momento delicato nei rapporti tra i due paesi, alleati nella guerra contro la Russia ma divisi da una controversia storica legata agli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Varsavia e Kiev stanno cercando di evitare che le tensioni del passato compromettano la collaborazione strategica costruita negli ultimi anni.
4: A Bruxelles si è svolto un incontro tecnico tra rappresentanti della Commissione Europea, 15 stati membri e delegati delle autorità afghane, di fatto guidate dai talebani. Al centro del confronto il tema dei rimpatri e della riammissione dei cittadini afghani presenti in Europa. Secondo fonti diplomatiche, il dialogo è stato definito costruttivo e rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai colloqui già avviati nei mesi scorsi a Kabul. Istanbul. L'obiettivo dell'Unione Europea è trovare strumenti condivisi per gestire i flussi migratori e le procedure di rientro.
1: Infine lo sport, il calcio, ora è ufficiale, Gennaro Gattuso, il nuovo allenatore della Lazio, l'ex tecnico azzurro, ha firmato un contratto biennale con il club biancoceleste. La società ha sottolineato in una nota come esperienza, professionalità e determinazione siano gli elementi che hanno portato alla scelta dell'ex campione del mondo. Per Gattuso si apre una nuova sfida in Serie A con l'obiettivo di riportare la Lazio ai vertici del calcio italiano e conquistare la qualificazione alle competizioni europee. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
2: Radio Voce Amica,
0: la tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
0: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
5: Estatissima.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio all'interno di Estatissima. Insomma, quante volte ci siamo chiesti: ma come fa quella persona a credere ad una notizia palesemente falsa? Oggi scopriamo che la colpa non è della pigrizia, ma del nostro cervello. Parliamo infatti di fake news, ma non dal punto di vista dei social, bensì da quello della biologia. Per capire meglio cosa succede, insomma, nel nostro cervello, abbiamo con noi il professor Stefano La Saponara, associato del Dipartimento di Psicologia della Sapienza, ricercatore del Santa Lucia di Roma. Il professor La Saponara ha guidato uno studio recentemente pubblicato sulla prestigiosa rivista PNAS, che ha analizzato niente meno che le nostre pupille per capire come le convinzioni personali incatenino il nostro modo di imparare. Stefano, benvenuto.
1: Salve a tutti, bentrovati, grazie di avermi invitato.
0: Senti, Stefano, il vostro studio dice che la verità è nell'occhio di chi guarda, in senso quasi letterale, no? Avete scoperto che osservando le pupille di una persona mentre legge una notizia potete capire se ci crederà o no. Ma com'è possibile che un riflesso nell'occhio riveli i nostri pregiudizi?
1: Allora sì, questo è stato il primo risultato abbastanza eclatante che abbiamo osservato in questo studio e in pratica, come hai giustamente riassunto, abbiamo osservato che durante la lettura di una notizia, poi in realtà metà di queste notizie erano vere, metà erano false, ma il soggetto non lo sapeva, quindi era chiamato a leggerla e poi a esprimere un giudizio se ci credeva oppure no e con quanta forza ci credeva, quindi se ci credeva tanto o poco. E quello che è emerso è che durante la lettura delle notizie, ancor prima che lui in realtà poi esprimesse il suo giudizio tramite un tasto, la pupilla si dilatava maggiormente per le notizie alle quali poi avrebbe creduto con forza e si dilatava di meno a quelle che alle quali non avrebbe creduto con così tanta, con altrettanta convinzione. E questo è possibile in virtù del fatto che la pupilla è controllata da un punto di vista cerebrale dal nostro sistema nervoso simpatico, che è una parte, non sistema nervoso che è implicato in quei processi che noi chiamiamo di attacco fuga, insomma, che servono a dare colore, salienza a quello che ci circonda. Nasce da un punto di vista evolutivo come qualcosa legato al pericolo, ma poi si è evoluto nel ritrovare l'importanza di qualcosa, quindi la salienza.
0: Sì, sì. Stefano, nell'esperimento avete usato un gioco a premi, no? Avete visto che le persone fanno fatica ad imparare cose nuove se queste contraddicono ciò che già pensano, arrivando appunto a perdere dei soldi pur di non cambiare idea. Siamo davvero così testardi per natura?
1: Sembrerebbe di sì. Io in realtà esattamente questa è stata la domanda da cui sono partito in realtà, perché nel 2021, dopo la pandemia da Covid, avevo visto tutti i danni che la disinformazione aveva provocato all'epoca e quindi mi ero chiesto: ma le fake news possono arrivare al punto da impattare così tanto la nostra psiche da darci problema nell'imparare qualcosa, addirittura nel cambiare le nostre decisioni? E quindi ho pensato a questo semplice gioco a premi, in cui questa era la seconda fase dell'esperimento che ho descritto prima. Prima c'era il giudizio delle notizie, nella seconda fase loro avevano questo gioco in cui dovevano scegliere una fra due notizie che erano presentate insieme sullo schermo, e c'era una regola che loro dovevano apprendere per prove ed errori che diceva che una di queste due notizie era più premiata delle altre, una tipologia di notizie era più premiata delle altre. Quando erano più premiate quelle in cui che loro avevano giudicato come vere, ci mettevano pochissimo le persone a capire quali scegliere per avere rinforzi, per avere queste piccole somme di denaro virtuale, poi non erano soldi veri. E quando invece il premio era associato a notizie che loro credevano false o avevano giudicato come false, non riuscivano ad apprendere perché continuavano a scegliere quelle che credevano vere. Quindi c'era questa attrazione forte che gli proibiva o gli dava difficoltà nell'apprendere una semplice regola di devo scegliere A, sì, o B per avere un rinforzo.
0: Sì. Ecco, ma questo significa che dare informazioni corrette a chi crede ad una fake news spesso non serve a nulla?
1: Esatto, nel senso che non basta correggere le persone, e che poi quello sono le procedure di chiamate debunking, quello che si fa normalmente cercando di smascherare, perché se la convinzione è forte la persona semplicemente continuerà a crederci. Quello che va fatto in realtà è educare le persone a riconoscere le fake news ancora prima di generare una convinzione, perché nel momento in cui io ho generato una convinzione poi è molto più difficile, sì, smontarla.
0: Stefano, chiudiamo con questa domanda: cosa possiamo fare nel nostro quotidiano per essere più critici e quindi meno influenzabili quando leggiamo una notizia, per esempio, sui social?
1: Allora, i suggerimenti sono più o meno quelli noti, quindi per prima cosa verificare le fonti, quindi provare a cercare di capire se è stata pubblicata da un sito che è ritenuto attendibile, quindi un media nazionale piuttosto che un sito che è sconosciuto, incrociare le fonti, perché a volte anche i media nazionali possono prendere degli abbagli, può capitare, quindi cercare la stessa notizia anche in altre fonti. Se è presente in più di una, allora è più probabile che sia vera, e poi ragionare con spirito critico quanto è possibile che questa cosa sia successa, anche alla luce dell'AI, dell'intelligenza artificiale che sta cambiando tutto, perché è possibile generare contenuti mai successi.
0: Grazie al professor Stefano La Saponara dalla Sapienza per essere stato con noi. Buon lavoro.
1: Grazie mille.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Estatissima!
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: ma sono matta io. Ma sono
1: ci ritroviamo ancora una volta all'interno della nostra estatissima per il collegamento insieme alla nostra amica nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, per Nutri la tua estate. Chiara, buona estate, benvenuta.
2: Ciao Ale, ciao a tutti.
1: Allora, iniziamo insieme a te con questo primo appuntamento. Parliamo di idratazione mangiabile, ma oltre il bicchiere, Chiara.
2: L'idratazione estiva è spesso ridotta al consiglio standard di bere 2 litri di acqua al giorno, ma la fisiologia umana suggerisce una strategia più integrata attraverso l'alimentazione. Frutta e verdura non sono solo contenitori di liquidi, ma strutture biologiche che racchiudono acqua biologicamente attiva, ricca di elettrolite, vitamine, che ne facilitano l'assorbimento cellulare. Quando mangiamo cibi come il cetriolo, che ha il 96% di acqua, il ravanello, che ha il 95%, non stiamo solo ingerendo liquidi, ma stiamo introducendo una matrice fibrosa che rallenta il passaggio dell'acqua nello stomaco, garantendo l'idratazione più duratura nel tempo. Oltre a questi, il sedano, l'anguria e il pomodoro rappresentano i pilastri della dieta idratante, offrendo rispettivamente potassio, licopene e vitamina C. Integrare questi alimenti significa anche ridurre il carico di lavoro dei reni, che ricevono i liquidi in modo più graduale. In un contesto di caldo estremo, questa idratazione solida previene i cali di pressione e la spossatezza tipica della perdita di sali minerali attraverso il sudore, agendo come una sorta di flebo naturale e costante durante i pasti.
1: Chiara, esiste un limite oltre il quale l'idratazione tramite alimenti freschi rischia di non essere più, per esempio, sufficiente, rendendo obbligatorio l'uso di integratori salini specifici?
2: Dobbiamo immaginare il nostro corpo come una spugna. La frutta e la verdura la inumidiscono lentamente con costanza, ma se strizziamo la spugna troppo forte, sudando quindi molto, abbiamo bisogno di un secchio d'acqua immediato. Il limite principale è proprio l'intensità del caldo e del movimento. Se passate la giornata sotto il sole o fate sport, il sudore non porta via solo acqua, ma anche i sali che fanno funzionare i muscoli e il cuore. Mangiare solo anguria e cetriolo a questo punto non basta più, perché per recuperare tutto il sale perso dovreste mangiarne quantità industriali, con il rischio di sentirvi gonfi e avere mal di pancia per le troppe fibre. Quando iniziate a sentire i muscoli che tirano, con dei piccoli crampi o se vi gira la testa ogni volta che vi alzate, il corpo vi sta dicendo che le riserve di sale sono a secco. In questi momenti un integratore sciolto in acqua è come un pronto soccorso. Arriva nel sangue in pochi minuti, molto più velocemente di un pezzo di verdura che deve essere prima digerito. Per chi invece passa l'estate in ufficio, fa una passeggiata tranquilla, non serve correre in farmacia. Un bel mix di verdure croccanti, pasti, qualche bicchiere d'acqua minerale durante il giorno sono la difesa migliore per restare freschi e energici senza complicarsi troppo la vita con prodotti artificiali.
1: Grazie alla dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi in estatissima la prossima settimana. Un abbraccio.
2: Buona estate.

anche il secondo appuntamento di Estatissima giunge purtroppo alla chiusura. Abbiamo parlato veramente di tante cose interessanti oggi. Curiosità, lo sapevate che l'esposizione al sole aumenta i livelli di serotonina? È scientificamente provato, insomma, che il buon umore estivo non è solo un'illusione, ma è anche merito, insomma, del nostro sole. Trovate tutti gli approfondimenti della puntata odierna sul sito estatissima.it. Non dimenticate di scriverci cosa ne pensate su LinkedIn e Facebook. Noi vi aspettiamo domani per continuare ad esplorare il mondo insieme. Buona continuazione e ricordate di splendere sempre, proprio come questo sole.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: consiglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Incidente sul lavoro nel municipio di Scalea, un operaio è rimasto gravemente ferito durante i lavori di ristrutturazione. Una sentenza del Tribunale di Castrovillari condanna una RSA a restituire circa 50.000 euro agli eredi di una paziente affetta da Alzheimer. A Palazzo Campanella una targa ricorda la prima seduta del Consiglio regionale della Calabria, tenutasi nel giugno del 1971. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

Buongiorno vita che mi stai aspettando. Ho tutto pronto, passi per di qua. Su dai, non vedi che mi sto perdendo. Non è normale pure alla mia età. Voglio

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo dalla cronaca: un operaio è rimasto gravemente ferito all'interno del municipio di Scalea, nel Cosentino. L'uomo, dipendente di una ditta esterna impegnata nei lavori di ristrutturazione dell'edificio, si sarebbe ferito con il vetro di un infisso che stava trasportando. Soccorso immediatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del nucleo ispettorato del lavoro. Passiamo alla sanità e alla giustizia. Il tribunale di Castro Villari ha condannato una residenza sanitaria assistenziale a restituire quasi 50.000 euro agli eredi di una paziente affetta da Alzheimer. I giudici hanno ritenuto nullo il contratto di ospitalità sottoscritto al momento del ricovero, stabilendo che le prestazioni necessarie alla paziente rientravano tra quelle sociosanitarie previste dal servizio pubblico e non potevano essere interamente poste a carico della famiglia. Chiudiamo parlando di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, dove è stata scoperta una targa commemorativa dedicata alla prima seduta dell'Assemblea regionale che si svolse il 22 giugno del 1971. L'iniziativa ricorda i protagonisti della prima legislatura e celebra una pagina significativa della storia dell'autonomia regionale calabrese. È tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: guarda quanta gente c'è.
1: Bocca chiusa. Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.

0: poterlo ricolmare.
1: Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore.